0: acqua. E dinghe de dinghe de dong, dinghe dong.
1: La pietà del sovrano.